sati wambo yo uti songela sati wabame bona uti songela kwada landiri mamba umbe shikwenga umbe itai uti songela sati wambo yo

0: Oye, oye, Monsieur Ngofken.
1: Sì, devo.
0: E buona man?
1: Sono a Filippino, ve la caccia.
0: Io sono io, Lissim.
1: Ah, quasi, non come la zitma un po' in loca un tingo, sì.
0: Tia, come un tingo?
1: Ho accusato che non ho niente, non ho niente, non ho niente, non ho niente, non ho niente, non ho niente, non ho niente, non ho niente, non ho niente, non ho niente, non ho niente, non ho niente, non ho niente, non ho niente, non ho niente, non ho niente, non ho niente, non
0: ho niente, non ho niente, non ho niente, non ho niente, non ho niente, non ho niente, non ho niente, non ho niente, non ho niente, non ho niente, non ho niente, non ho niente,

kandi muhono kandi mino unanyibweta ndanga ni wangu mufo kandi muhono kandi mino unanyirira ndanga ni wangu mufo

Hilo sili mura za mkisati kama gambo ya michakano ya kushanyata mire sikulega nyamunka isoto tarde disportiva. Tarde disportiva hilo salako hiu chenze Norman Chikoche chenzere yue fungula maso kula lumeku na hikari majikati kati lechi ubelu waku a primera parte. Ya Michakano ya kukenyata mire na urolo hitasa Musambiki fase provincial Maputo kwa kasuganyi munga savita bula hile tifamile nako ni majongo disponibus escolares mago misele kuhi fase provincial luma inyambane e 14 horas ni 31 minutos na irinza kuhi taku mana naina klore kalivala yale buwake. Ata hinyika

Mishke bazuga mine. Nanini fatwa zuli. Ni camisa branca. Ni padres bia tokwele. Ni pau preto. Tchau bambantanga profusa de gaza. Vamos na agora. Ningena nga mgrika. Angama ningena nga mgrika lua. Loko mgrika ufinturara. Ua casa palmera. Angama uima nga mgrika. Ugu tsh. Chaban tula na chami chagu wani koma ema fazi la mbaza mbaza mbaza mbaza mbaza mbaza mbaza mbaza mbaza mbaza mbaza mbaza mbaza mbaza mbaza mbaza mbaza mbaza mbaza mbaza mbaza mbaza mbaza mbaza mbaza mbaza mbaza mbaza mbaza mbaza mbaza mbaza mbaza mbaza mbaza mbaza mbaza mbaza mbaza mbaza mbaza mbaza mbaza mbaza mbaza mbaza mbaza mbaza mbaza mbaza mbaza mbaza mbaza mbaza mbaza mbaza mbaza mbaza mbaza mbaza mbaza mbaza mbaza mbaza mbaza mbaza mbaza mbaza mbaza mbaza mbaza mbaza mbaza mbaza mbaza mbaza mbaza mbaza mbaza mbaza mbaza mbaza mbaza mbaza mbaza mbaza mbaza mbaza mbaza mbaza mbaza mbaza mbaza mbaza